Tiamo Fré. O dia Tiamo Sabia Metiamo Ya. Doyo Namia. Obeyamo. Obeyamo. Obeyamo.